Rebord Hojma Wojciechowko, lecia z tego Jay Dehanu, a Pramuska Mistoń, Enzo Mirida, a Sato na Guma, Pumuska Pendera, a ten momento kolego Bonga Bonga, chłopa le kulcia, nowa le kulcia, nowa le kwagi den soga, to trochę ludzi jęcia kawujku. Oczekamy do zyskała chłopa, to robi to muczyciu. A te konia bacera muzyka, bo zimnika kawora, po jest franka, ale nie kiemy dola, kawora na cima ajni, to jest tylko, a bacerynka w tej bacerynka, a bacerynka wali, a ba... Quiero maestro, suena la música a los frentes de Valle. Yo creo que la música está arriba, que le costó a la caja de mi. Yo creo que la música está arriba, que le costó a la caja de mi. Ma chi qua c'ha, perché mi chiede che non ho mai visto, non ho mai visto, non ho mai visto, non ho mai visto, non ho mai visto, non ho mai visto, non ho mai visto, non ho mai visto, non ho mai visto, non ho mai visto, non ho mai visto, non ho mai visto, non ho mai visto, non ho mai visto, non ho mai visto, non ho mai visto, non ho mai visto, non ho mai visto, non ho mai visto, non ho mai visto, non ho mai visto, non ho mai visto, non ho mai visto, non ho mai visto, non ho mai visto, non ho mai visto, non ho mai visto, non ho mai visto, non ho mai visto, non ho mai visto, non ho mai visto, non ho mai visto, non ho mai visto, non ho mai visto, non ho mai visto, non ho mai visto, non ho mai visto, non ho mai visto, non ho mai visto, non ho mai visto, non ho mai visto, non ho mai visto, non ho mai visto, non ho mai visto, non ho mai visto, non ho m